0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: La musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss, kiss! Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Costa.

Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Wow.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss! Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico!
4: Oceania!
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Kiss, kiss!
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla.

0: 28 di agosto. Un saluto da Max Poli.
1: La Letti.
0: Siamo in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000. Questo è il weekend finale, la Letti. Sì. Per quanto ci riguarda, certo. Perché le attività dell'Odissea 2000 continuano ancora. Inizia il weekend oggi, inizia il weekend, inizia questo fine, ultimo fine settimana d'agosto, tra l'altro contrassegnato anche dal controesodo, in molti già in viaggio, anche oggi giornata da bollino rosso, domani da bollino nero, insomma avremo modo di parlarne. Intanto buongiorno, siamo quelli dei mattinieri, in versione Kiss Kiss Play Summer, 9:13 dall'Acqua Park Odissea 2000, il Tempio del Divertimento, località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Un saluto alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dai, raccontateci come inizia questo venerdì, tra poco vi ricordiamo come contattarci.

0: su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'Acqua Parco Alessia 2000. Come va la vostra giornata? Come è iniziata? Come va questo venerdì per molti di lavoro? Poi dicevamo è anche una giornata di controesodo.
1: Il controesodo.
0: Ve lo dice la Leti. Che cos'è il controesodo? Spiega.
1: La gente che ritorna dalle vacanze, ragazzi. Non è altro che grandi file per tornare a casa e per riprendere la vita quotidiana dopo le vacanze.
0: No,
1: questo è il grande esodo.
0: Beh,
1: così è.
0: Ovviamente perché è partito, lo sappiamo. Sono in tanti in auto in questo momento. Ci volete raccontare come va dalle vostre parti?
1: Perdonami, chi va al lavoro non credo che si metta in mezzo al traffico del grande esodo.
0: Però può capitare il traffico del grande raccordo anulare, per esempio, della tangenziale est di Milano. Le tangenziali sono sempre bloccate, uno rientra e incrementi quel traffico lì, hai capito?
1: Ah sì sì.
0: Ma perché le tangenziali est sono sempre bloccate? Tutte le città, quella est è sempre bloccata a Milano, a Roma, quella di Napoli è tangenziale est ovest, in quel caso vabbè, insomma, quella di Palermo, mi diceva un ascoltatore. Buongiorno, come state voi? Non parliamo di traffico, dai, chi è?
2: Buongiorno Kiss Kiss, giornata afusa, calda, sono Gaetano e chiamo da Barletta, 36 gradi, 36, si muore. Kiss a tutti,
0: animo kiss, buongiorno
3: te. Buongiorno Kiss Kiss e buongiorno ai mattinieri in edizione estate. Oh, questo venerdì che bellezza, l'ultimo giorno prima delle ferie. Oh, agognate, mai fatto ferie quest'anno e ora va da domani via con la mia bambina, io e lei da soli. Buona giornata a tutti e buon divertimento.
0: Ah,
3: e un Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss
3: ciao.
0: Kiss a te, goditi le ferie, è anche bello, sai, tutti rientrano, molti rientrano,
1: sì.
0: E tu parti, insomma è una soddisfazione. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Antonio da Molfetta, in partenza per il Salento, una settimana a Ugento. Buona giornata ragazzi.
0: Ciao, goditela anche tu, va bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Fate come loro, mandate un vocale a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci il vostro venerdì. Che bello!

0: Pop. Ecco qua, concentrati la Leti. Ti sei concentrata abbastanza?
1: Sì.
0: Non sforzarti troppo, no, il bagno infatti. È lontano. Il bagno è lontano, ecco, grazie.
1: Ma no, è qui di fronte, lo vedi?
0: Allora, buon venerdì mattina, questo è il nostro mood, il mood da fine settimana. Ecco, vi stiamo sentendo da tutta Italia perché la prima parte è dedicata ai vostri saluti, il vostro buongiorno, come inizia questo venerdì. Se volete raccontarcelo, lavoro, siete lavoranti, riposanti, viaggianti, ecco, vocali, vi aspettiamo per un vostro racconto qui.
1: 347 490 0042. Cosa Max? Che ti devo dire?
0: No, perché dimmi. Dicono che ti faccio dire solo il numero.
1: Certo, ma è così. Ma adesso mi vuoi lasciare la radio di punto in bianco, adesso, senza neanche uno prepararsi.
0: L'emittente nazionale chischista lascio la Leti, via.
1: Ah, certo. Allora, devi sapere Max, cosa? Cioè, Benedetta che non ce la fa più, che cosa? Io volevo parlare invece delle vacanze.
0: No, ma non
1: guarda
0: volevi,
1: un po'.
0: C'erano i messaggi da sentire.
1: Ah, vogliamo sentire i messaggi? Sì, no, c'era anche una notizia. Dai, Benedetta, andiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Flavia da Ferrara. Oggi non si respira dall'affa. C'è stata nebbia fino a una mezz'ora fa, adesso c'è ancora nuvolo, non si respira.
1: C'è ancora
2: caldo. Avanti tutta, avanti sempre. Dopo un prelievo di 4 fialette stamattina, adesso vado di cappelletti.
1: Animo.
0: Però li fai per gli altri, dovresti mangiarli con 4 fialette prelevate.
1: Mamma li mangia pure lei.
0: Ho 4 provettine, sono parecchio sano. Pronto? Vai.
3: Buongiorno. Kiss. Elena da Brescia, qui stanotte a grandinato, 24 gradi, ma si sente già un po' da fa. Buona giornata a tutti.
0: Dai, ragazzi, la Leti, domani c'è il campionato, sei contenta?
1: No.
0: Si chiude il calciomercato, no. Hai qualche bomba per noi?
1: No, allora aspetta, forse un pochino sono contenta perché vuol dire che il mio compagno starà attaccato alle partite e io respiro.
0: Ma che cos'è? Ti opprime.
1: Come si dice? Wow,
0: esclamazione può significare tutto e niente. Va bene, continuiamo tra poco con voi ascoltatori. Vai.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:26. Buongiorno a tutti, 27 in questo momento.
1: Sì,
0: da Max
1: e dalla Leti.
0: Nei soli mesi di luglio e agosto il turismo italiano ha prodotto una spesa complessiva di 20,4 miliardi di euro, sì. Lo dice Demoscopica. Ecco.
1: Diciamo che nei soli mesi, appunto, come dicevi, 20,4 miliardi di euro, secondo appunto queste stime. La buona notizia è che l'inflazione turistica sta rallentando e la crescita però della spesa dipende anche dall'aumento reale delle presenze, quasi 189 milioni di pernottamenti. Ti rendi conto?
0: Sì, in tanti turisti in Italia, questa è un'ottima cosa.
1: Bello.
0: Poi ci sono anche i turisti italiani. No, ero colpito dai dati, poi chiaramente pesa un po' il caro carburanti sulla spesa, sì. Insomma, però l'inflazione sembra sia in calo, dice, sì. Demoscopica. Va bene. Volevo salutare tutti quelli che stanno patendo adesso,
1: sì.
0: Il traffico del rientro e anche le spese di per i carburanti, che sono sempre altissime. Va bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Continuate a raccontarci questo venerdì di fine agosto su Radio Kiss Kiss.

0: Bentrovati, DNA su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti,
0: diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, insieme fino alle 13. Tra poco sentiamo ancora le vostre storie, commenti, un po' di attenzione anche all'attualità, ma intanto vi proponiamo una canzone nuova, Oh Mother, la canzone di Sam Smith.

0: Kiss. Allora, siamo arrivati alle 9:38 minuti. C'è uno strano cielo giallo sul centro-sud Italia, il pulviscolo del Sahara, dicono, ma cerchiamo di capirne di più sulla situazione meteo in tempo reale. Lo facciamo con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise. Sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali, sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo, comprese tra 25 e 37 al nord, tra 33 e 40 al centro, tra 36 e 41 al sud, ma con punte di 45 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss kiss.
4: Yuhuu, c'è nessuno.
5: Yeah, uno c'è. Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Kiss, kiss.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Kiss kiss.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max Poli. Ecco, aspetta che ti apro il microfono.
1: Sì, vai, ok, ecco. Perfetto, è dalla Lippi.
0: Eccoti, perfetto.
1: Eccomi.
0: Buongiorno, siamo in diretta dall'acqua parco di Sia 2000. Qualcuno dice, ma sento le vostre voci diverse. Sì, perché siamo in esterna, ragazzi,
1: certo.
0: Non siamo in studio, chiaramente in studio. Come quando uno canta la canzone live o la canta in studio, c'è una percezione diversa, no? E quindi c'è un rumore ambientale diverso. Mi fa piacere che siete così attenti. Poi ci chiedono anche, perché non vi vediamo su Kiss Kiss TV? Perché c'è solo la diretta radio da lunedì. Si torna ad essere on air in radio e in TV riparte il palinsesto di Kiss Kiss. Pronto, al volo, un saluto.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Lorella. Sto viaggiando insieme a mio marito sulla autostrada Catania-Palermo. Ci sono 35 gradi al momento, ma la temperatura è risalita. Mamma. Andiamo a fare un weekend alla volta di San Vito Lo Capo.
0: Bene.
2: Una buona giornata a tutti.
0: Godetevi.
2: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno dalla Valle d'Aosta. Oggi si lavora, guido una navetta per accompagnare i turisti nelle varie località. Piove, ci sono 10 gradi, quindi pochi turisti e Kiss Kiss a manetta.
0: Vedi, grandi. Beh, bella questa escursione tra la Sicilia e la Valle d'Aosta, no? E anche la differenza di clima e di. E di situazione,
1: sì.
0: Anche la pioggia da una parte, dall'altra parte il sole. Buongiorno, un ultimo, ce la facciamo?
1: Vai.
0: No, non abbiamo più tempo, dice. Bene, mettiamo una canzone e poi preparatevi perché vi diamo ancora spazio. Cosa devono fare?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testa se preferiscono.
0: Dai, vi ascoltiamo ancora tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Maledetto me, su Radio Kiss Kiss, la ho finito i soldi, mi presti 7-8 mila euro?
1: No, ho finito anch'io i soldi, siamo a fine mese.
0: Restituisco in comode rate, tranquillo.
1: No, mi dispiace, non ce li ho.
0: Piccoli interessi anche.
1: Siamo a fine mese, ormai i soldi sono finiti.
0: Stiamo facendo i conti.
1: Oggi
0: soldi.
1: Che giorno è?
0: Vi è rimasto qualcosa in tasca? Controllate, ci giochiamo anche un po' per sorriderci, ma insomma è un argomento che possiamo trattare, quello dell'educazione finanziaria, che è molto trascurato in Italia, ma ne parliamo tra poco. Dai, mettiamo intanto una canzone dal 1995 su Radio Kiss Kiss, Supergrass, questa è All Right.

0: 5, all right, Supergrass su Radio Kiss Kiss, vedo pronta dalla redazione Cecilia Coscioni, allora siamo pronti, anche noi, diamo la linea alla redazione perché tra poco ci sono tutte le ultime notizie.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la devastante alluvione di due giorni fa tra Nepal e Tibet. Sono almeno 475 le vittime accertate, oltre 2000 dispersi, di cui più di 600 stranieri e tra loro un centinaio di persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. Si cercano anche una coppia italo-svizzera, un cinquantenne orefice di Rapallo, mentre si teme una nuova ondata di piena. Una diga sul versante tibetano ha registrato una breccia. Le forze dell'ordine esortano la popolazione locale a spostarsi in un luogo sicuro. La Cina ha sospeso i soccorsi nella zona per l'alto rischio di inondazioni. Intanto arrivano i primi aiuti economici, 2 milioni di dollari dall'ONU, 500 mila dagli Stati Uniti e 1 milione di euro dall'Unione Europea. Restiamo all'estero, è morto 89 anni re Harald V di Norvegia, era ricoverato in ospedale a Oslo da una decina di giorni. L'anziano sovrano, salito al trono nel 91, soffriva di anemia emolitica, aggravata poi da un'infezione batterica. Nonostante l'età e la malattia, è riuscito fino all'ultimo a presenziare a molti impegni ufficiali. Lo scorso luglio era stato negli Stati Uniti per i mondiali di calcio. Stati Uniti-Iran, è 6 mesi dallo scoppio del conflitto, le forze americane hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte di Hormuz posizionate in questi mesi da Teheran. Secondo la TV Al Jazeera, la Repubblica Islamica sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. La guerra in Ucraina, nella notte droni di Kiev su di un deposito di carburante a Sebastopoli nella Crimea occupata, nella regione di Kherson un morto dopo un attacco delle forze di Mosca. Intanto restano le tensioni tra Russia e l'Alleanza Atlantica, anche se Mosca ridimensiona. Non intendiamo attaccare i paesi della NATO, afferma il portavoce del Cremlino Peskov, smentendo le notizie di stampa americane. In Italia con la cronaca, un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un agguato nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Stando a quanto si è appreso, i due si trovavano nei pressi di un bar quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Un cinquantenne macedone ha perso la vita mentre lavorava la vendemmia in un'azienda agricola della provincia di Alessandria. L'operaio è scivolato in un tino rimanendo schiacciato dalla coclea, la spirale metallica che trasporta uva e vinacce. Lo sport calcio, Scamacca entra e decide, l'Atalanta batte 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference e accede al tabellone principale della competizione. Oggi alle 13 a Monte Carlo i sorteggi della fase campionato anche d'Europa League con Milan e Juventus. In Champions per le quattro italiane, Inter, Roma, Napoli e Como, due volte Paris Saint-Germain e Real Madrid, ma anche Manchester City, United, Arsenal e Barcellona. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e l'Aleti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Le 10 in punto di questo venerdì 28 di agosto. Un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss Play Sam, Max Poli,
5: l'Aleti.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: E buon fine settimana a tutti. Allora, hai sentito l'Aleti?
5: Sì.
0: C'è stato il sorteggio Champions.
5: Ho visto.
0: Oggi alle 13 ci sarà quello per l'Europa League e poi la Conference. Intanto però stasera si torna in campo con Milan-Venezia alle 20:45 per la seconda di campionato. Il calcio c'è. E quindi stanno tornando tutte le cose belle, no?
5: Meraviglio, non vedevo l'ora.
0: C'è anche la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Ripartiamo da Somber.

0: Magnetic, The Bounce Up su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Oh, sono 19 minuti, alla lei ti controlla, che devi fare?
1: E che devo fare? Niente, siamo qui fino a luna.
0: Tra poco scatta l'ora del tè, eh? Ci vuole un
1: il tè a quest'ora? Stai male?
0: Sì.
1: Hai problemi di stomaco?
0: No.
1: Chi prende il tè a quest'ora sta male?
0: No, allora il pomeriggio prendiamo il tè. Allora a quest'ora che si prende il caffè?
1: Delle 5. Beh, si fa colazione a quest'ora, che sia salata, che sia dolce.
0: Intanto,
1: caffè, cappuccino.
0: Noi trasmettiamo di solito dalla sede di Roma, ora siamo all'acquaparco di Seromila, salutiamo gli ascoltatori che ci salutano, che belli, quante persone sono qui.
1: Se vuoi ti faccio un tè matcha.
0: Che è il tè matcha?
1: È buono.
0: Ma quello che fa andare in bagno?
1: No, il tè matcha è buono, è antiossidante, è verde.
0: Non
1: voglio andare in bagno. È tutto verde, perché, lo vuoi?
0: Allora, dovete sapere, la Leti l'altro giorno si è presentata con una specie di polverina verde, ha detto assaggia sta cosa che è buona.
1: Non ho detto assaggia. Non ho detto assaggia.
0: Era un tè tritato, cos'era?
1: Non era un tè, erano delle erbe.
0: Ma non ho capito perché ha voluto darle a me, poi ho capito l'effetto che facevano, ma non ne ho bisogno.
1: Tu ti sei lamentato. Io ti ho trovato una soluzione.
0: Vabbè, non parliamo di queste
1: cose. Infatti, ma io ho detto in generale, ti sei lamentato.
0: Era un tè tritato, non ho foglia di tè tritato.
1: No, era un misto di erbe.
0: Ma le erbette, la Leti va in giro con le erbette, ragazzi. Cioè, capita anche a voi di incontrare persone che vanno in giro con le erbette? La Leti sì, ecco.
1: Benedetta, io non ce la faccio più, io te lo dico.
0: Ma che devi fare con queste erbette? Parliamo di incontri quest'estate. Avete conosciuto persone interessanti durante le vacanze oppure anche mentre siete a casa? Perché non siete andati in ferie, ma sai, agosto è un mese particolare dove magari la città è più vivibile, i centri sono più accessibili. Allora si conoscono persone diverse, interessanti.
1: Ma sai che mi hai fatto venire in mente una curiosità? Di cosa si porta in vacanza e che cosa hanno dentro le borse gli ascoltatori, magari, che sono in vacanza, sono come me che portano 3.000 medicine, magari.
0: La borsa di
1: Mary Poppins. Hanno tutto. Sì. Ah, pensa che c'ho anche la roba da cucire io nella borsa.
0: Pure?
1: Sì.
0: Pronto e cuci.
1: Certo. Anche la colla.
0: Allora, mi piace come argomento, l'ho avuto fuori. Allora, nella mia borsa c'è, però riguarda tutti.
1: In questo momento.
0: Cosa c'avete nella borsa? Medicine, vale per gli uomini anche in tasca.
1: Sì.
0: Chi
1: voglio
0: porta...
1: sapere che
0: l'uomo
1: c'è.
0: Va con la pochette ultimamente, la legge.

0: pollino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: secca più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Favolosa Anna su Radio Kiss Kiss. Allora, come state? Perché questa notte c'è stata l'eclissi di luna. Allora, andiamo a vedere, a capire perlomeno cos'è successo a livello astronomico, no? Perché dopo vi racconterò anche a livello astrologico. Attenzione, 3, 2, 1. La Terra, che cosa è successo? Che la Terra si è interposta esattamente tra il Sole e la Luna, per questo si forma l'eclissi. Ecco, aspettavo solo questo. Proiettando quindi l'ombra sul nostro satellite. La Terra era in mezzo, il Sole da una parte, la Luna dall'altra, quindi l'ombra della Terra è andata sulla Luna. Non è stata un'eclissi totale, ma parziale, comunque al 96%, quindi ne è rimasta scoperta solo una piccolissima fettina. Durante il picco, che è stato prima dell'alba, cosa che tra l'altro mi sono puntato la sveglia per, ho detto, voglio vederlo, non ho visto una beata minchia. Comunque la parte in ombra si è tinta di un rosso cupo, perché questo accade perché l'atmosfera terrestre, adesso ve lo sto leggendo testualmente, mi sono proprio andato a prendere dei testi perché volevo informarvi in maniera adeguata, devia i raggi del sole, quindi blocca la luce blu e lascia passare solo le lunghezze d'onda rosse, che è lo stesso identico motivo per cui il cielo diventa rosso al tramonto. Quindi in pratica è come se questa notte la luna abbia riflesso la luce di tutti i tramonti e delle albe che avvengono sulla Terra nello stesso momento. Io non so,

Voi l'avete vista per caso il Kiss? Perché io ci ho provato e mi sono puntato la sveglia, ma forse non era neanche l'orario giusto, perché era già, c'era già un po' di luce e c'erano i gabbiani che sono sempre presenti fuori da casa mia, maledetti.

Boys su Radio Kiss Kiss. Allora, prima parlavamo dell'eclissi di luna di questa notte in senso astronomico, adesso ne parliamo anche in senso astrologico. Attenzione, perché quando si tira in ballo l'astrologia tutti magari pensano solo a Paolo Fox e i suoi oroscopi, ma l'astrologia, diciamo che è un'arte che ha le radici affondate nel terzo secolo avanti Cristo, se non prima, grazie anche per questa base pasquale. Quindi dire nell'astrologia io non ci credo, va bene, uno può anche non crederci, ma è come dire io non credo nell'emozione che provo nell'andare a vedere il mio cantante preferito. Eppure quell'emozione esiste, però può non esistere per qualcuno. Fatto sta che, ci vogliate credere o meno, ma anch'io insomma su queste cose resto un attimo sempre neutro, sono andato a fare una ricerca. Beh, sappiate che l'eclissi è arrivata con la luna piena nel segno dei pesci. E quindi che cosa significa questo? Questo comporta l'inizio di eventi importanti e di rilevanza globale, eventi che si porteranno avanti per almeno 4 anni, perché contemporaneamente, dicono gli astrologi, ma quelli seri, non gli oroscopi, quelli che si trovano nell'ultima pagina dei quotidiani, si è verificata la quadratura di Marte in Cancro con Nettuno e Saturno in Ariete, che innanzitutto comporterà almeno una buona settimana di giorni critici con un ciclo totale di appunto di questo rinnovamento. Quindi cosa posso dire? Che sicuramente l'astrologia non è che dà delle risposte né dà delle soluzioni, può perlomeno aiutare ad interpretare dei momenti e poi dopo e fare arrivare i gabbiani, ovviamente. No, però è anche interessante, perlomeno ho trovato interessante riuscire a leggere informazioni di questo tipo. E niente, mi andava di dirvele. Yeah.

E andiamo subito con questa bellissima novità, la collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, che ci danno anche una ventata di cultura, appunto dedicando questa canzone a Francisco Goya, grande pittore spagnolo, dando il titolo alla canzone

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
8: Maui, sei mitico.
6: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
10: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
6: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Weekend, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, oggi è l'ultimo giorno infrasettimanale nel quale vi ricordo che i programmi tanto da voi amati che si sono fatti questo periodo di vacanza da lunedì torneranno, tra cui il Pippo Pelo Show, come al solito nella sua fascia dalle 7 alle 9, con una tra l'altro delle rubriche tanto amate dagli ascoltatori, che è Canzoni sotto la doccia. Ovvero, come funziona: voi mandate una canzoncina cantata con il pretesto di poterla ascoltare nella versione originale. Da lunedì potete riprendere a farlo regolarmente mandando sempre la vostra canzone al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico.

Diciamo che l'ha presa un po' lentina, ma l'avrete riconosciuta perfettamente. Il trionfo del Festival di Sanremo nel 1987 del favoloso trio Tozzi, Morandi, Ruggeri con Si può dare di più.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Oh, fucking fabulous, che bellezza sentire sempre questo. Oh, pensate che oggi mi sono reso conto, non ero mai andato a vedere su Accadde Oggi, non ho mai visto i proverbi, e il proverbio di oggi sarebbe: morto un papa, se ne fa un altro. Direte, a me che mi frega, così era per dire.

Prima ora, come al solito, facciamo un salto nel passato con un History Kiss dal 1983. Pensate, anno in cui a Phoenix, negli Stati Uniti, un uomo di nome Giovanni Vigliotto, ma in realtà si chiamava Fred Jeep perché si spacciava per italiano, perché con il nome italiano nella sua testa era più facile truffare, venne condannato infatti per truffa e poligamia dopo che le autorità avevano scoperto che si era sposato con 105 donne diverse in 30 anni. Nello stesso anno usciva questo grande pezzo di Billy Idol. Sto parlando di Eyes Without a Face.

Era il nostro History dal 1983, Billy Idol con Eyes Without a Face. Iniziamo la seconda ora. Ed eccomi ancora qua anche per oggi per tenervi compagnia fino alle ore 20. Già vi anticipo anche che domenica sarò in onda sempre dalle 16 alle 20, quindi per farmi raccontare, chissà se sarà uno degli ultimi giorni di mare, ma no, tanto comunque sarà ancora un'estate lunga e soprattutto oggi io non so che cosa stia succedendo nelle altre parti d'Italia.

bello sempre sentire così. Ma iniziamo anche questa seconda ora con la bella musica, perché è il momento di Alex Warren, poi arriveranno i Negramaro, ma soprattutto si inizia con la voce più bella del momento. Lei è Sienna Spyro con Material Lover.

Alex Warren su Radio Kiss Kiss, oggi 28 agosto, pensate che avrebbe compiuto 88 anni Maurizio Costanzo. Guarda com'è puntuale Pasquale Viola, quindi cosa devo dire adesso? Boni. Allora, Maurizio Costanzo, insomma, diciamo uno dei personaggi principali della TV italiana, lo possiamo considerare a tutti gli effetti l'inventore del talk show, perché comunque diciamo che in Italia il... Però quanto era bella questa base, cioè era proprio bella la base del Maurizio Costanzo Show, diciamo che è stato proprio lui a dare un primo imprinting a quelli che poi sono diventati i talk show. Non so in quanti di voi sanno anche della carriera da paroliere di Maurizio Costanzo, che tra l'altro scrisse un grandissimo successo cantato da Mina, poi Se telefonando, pensate, musicata niente po' di meno che da Ennio Morricone, insomma diciamo un pezzo storico. Siamo nel 1968, quando insomma Costanzo era ancora giovane e anche Morricone era molto giovane, però diciamo che a tutti gli effetti insomma, che poi può essere piaciuto o non piaciuto, un personaggio che avrà fatto un po' anche di casini, ma chi è che non ha mai fatto dei casini nella vita? Sono il primo io. Però sicuramente un personaggio che ha fatto la storia della TV italiana, insieme a Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Raffaella Carrà e Renzo Arbore, che è l'unico che è ancora regge.

0: Pochissimi giorni al weekend in cui Monza diventerà il centro del mondo ed è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, eh? Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Ve ne cito alcuni giusto per dirne un po': Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovaffi, Merken Kremolt, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti tanti altri. Ma ascoltate bene ciò che vi dico, perché è molto importante. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Quindi prenota subito adesso su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, ma quelli indimenticabili si vivono. Con Radio Kiss Kiss, ovviamente.
1: Kiss Kiss, Play Summer.

0: La spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
3: La spesa intelligente!
4: Kiss Kiss.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Wow.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss. Hey!
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono!
0: Melone retato.
1: Buono!
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

comincia un'altra serata assolutamente indimenticabile in diretta per Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla, ma buonasera di Pitti Pizza and Friends. Abbiamo su di noi, come cantava Pupo, una bellissima luna fragola, devo dire fantastica. Se avete la possibilità di coglierla in giro per l'Italia, siete i benvenuti, ma non soltanto, un sacco di ospiti, un sacco di amici della musica più bella, soprattutto italiana. Grande festa fino alle 24 e c'è subito Bruno Mars. No, man.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: È arrivata con il suo cavallo bianco, come fa dai tempi di Texas Hold'em, all'interno di Piazza della Libertà a Salerno, piena anche questa sera con i maestri Fornai al lavoro, con tante persone al servizio del pubblico che abbracciano Pitti Pizza and Friends edizione 2026. Lì fuori che succede? Beh, un po' di tutto grazie alle vostre segnalazioni al 347 490 0042, con i vostri WhatsApp. Intanto in campo questa sera anche la Serie A, siamo al minuto numero 21 del primo match del secondo turno. Milan che gioca in casa a San Siro contro il Venezia, al momento clean sheet e 0-0 il risultato. Vi terremo costantemente aggiornati. Tanti ospiti della musica italiana all'interno di O2 e Kiss Kiss, e poi sul palco di Pitti Pizza and Friends ne parliamo tra qualche istante, insieme alla musica più bella da non perdere in questo caso, con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: 2026 qui su Radio Kiss Kiss con i Pinguini Tattici Nucleari. Entriamo subito nel vivo di una serata ricchissima qui al PT Pizza and Friends con Gianluca Amoruso. Ciao,
1: buonasera.
0: È un personaggio assolutamente da non perdere se siete in zona Piazza della Libertà. Gianluca sul palco dopo le 22. Innanzitutto complimenti per l'outfit.
1: Grazie.
0: Non so se è un omaggio ai libri e ai film di Federico Moccia con il lucchetto che hai a mo' di catenina, però
1: più
0: mi sembra
1: Sid Vicious.
0: Molto Sid Vicious, molto più rock and roll anche per quanto riguarda appunto il tuo outfit. Allora, Gianluca andò al concerto dei Green Day un po' di tempo fa e salì sul palco perché tu avevi portato un cartello, giusto?
1: Sì, esattamente, ci avevo scritto fiero di essere un fan dei Green Day. Mi ricordo bene.
0: Sì, sì, certo, l'ho visto oggi lì, tra l'altro, visto. E poi hai fatto quasi uno stage diving insieme a Billy Joe Armstrong.
1: Sì, è stato spontaneo, perché ad una certa Billy Joe viene da me e mi dice all'orecchio: ora ti devi buttare. E io, no, io lo fermo e dico: lo so benissimo.
0: Ma gliel'hai detto in italiano o a Billy Joe Armstrong in inglese?
1: Se vedi il video, si vede che fa il video intero su YouTube.
0: Ok.
1: Ci sono io che faccio: I know it. Ah. I know, Bill. No, don't worry.
0: Cioè, sembrava l'aggiunto dei Green Day. Cioè, sostanzialmente non stonava assolutamente. Questa è stata la cosa più bella,
1: sì,
0: più piacevole.
1: Sì, sì,
0: perché
1: stato...
0: poi da lì si è aperto un mondo insieme alla tua musica cantata in italiano. E tra l'altro con questa samba molto particolare realizzata come video all'interno di un mercato ortofrutticolo.
1: Esatto.
0: Com'è nata l'idea?
1: La samba della caccia è nata per gioco, veramente per gioco. È uno di quei casi dove tu entri in studio e il brano nasce dopo mezz'ora.
0: Okay.
1: Perché ha una vena di spontaneità, cioè che abbiamo scritto il testo in 2 secondi. Proprio figli dei patrimoni, dei testimoni, perché noi volevamo raccontare la giungla urbana, per questo la samba della caccia.
0: Certo.
1: E infatti parliamo dei ragazzi che ogni giorno cercano di inseguire obiettivi, sogni e ambizioni.
0: Che però si ritrovano tutti all'interno dello stesso posto, dello stesso orario.
1: Esatto, ma anche nelle stesse notti, negli stessi posti.
0: E quindi è una giungla pazzesca,
1: una giungla
0: che
1: urbana.
0: Si ritrova, perché tutti con il medesimo obiettivo. L'obiettivo di suonare, cantare questa sera sul palco di Pitti Pizza and Friends, io non perderei per nulla al mondo questo ragazzo che è uno spettacolo davvero di energia. Tu arrivi da Bari, una città che è uno dei capisaldi dell'ascolto di Radio Kiss Kiss, quindi ascoltiamo e salutiamo tutti gli amici di Bari, ma di tutta Italia. In bocca al lupo per questa sera.
1: Grazie.
0: E sei già forte così e sì te stesso. Poi magari puoi provare con Pippo Pelo a fare lo stage diving con il pubblico di Pitti Pizza and Friends, va bene?
1: Certo, certo. Lul nel radio si sono di nuovo.
0: Si sono ricomposti.
1: Si sono ricomposti, quindi possiamo rifarlo.
0: La rifacciamo. Ok. Peggy Gou in arrivo, grazie Gianluca. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Beh, la vibe è giusta anche perché c'è tanta energia qui in diretta per lo speciale di Io, Tu e Kiss Kiss, programma che ascoltate abitualmente dallo studio centrale di Radio Kiss Kiss dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì, perché siamo a Pitti, Pizza and Friends, ed è arrivata anche Jasly, ciao!
1: Ciao!
0: Ma che energia! Cioè, una vita destinata a essere in giro per il mondo e sempre in movimento anche dai primi minuti della nascita, perché Jasly è nata in taxi, è vero?
1: Assolutamente sì, mia mamma ha partorito in taxi.
0: Ma ricordate spesso a casa questa storia piuttosto?
1: Ma in realtà sì, anche perché abbiamo ancora il giornale a casa, perché il giorno dopo sono arrivati i giornalisti e hanno detto: oh, bambina è nata in taxi, quindi sì, ha voglia.
0: Che fa sempre grandissima notizia, ma dammi la possibilità di salutare e abbracciare tua mamma, perché in taxi partorire deve essere un'impresa.
1: No, cioè, no, ma infatti lei è fantastica, anzi, mua, ti voglio bene mamma, un bacio.
0: Allora, Viale Padova, che è un po' il centro ricorrente dei testi e le canzoni appunto di Jasly, che questa sera sarà grande protagonista, grande energia, non perdetela sul palco di Piazza della Libertà a Salerno se siete in zona. Perché proprio questo viale, questa zona della città di Milano?
1: Ma perché in realtà semplicemente sono nata e cresciuta in via Padova e quindi ogni giorno lì è una telenovela, esci di casa e succede qualcosa, poi è super multietnica, essendo che io ho origini somale. Per me poi è bellissimo perché veramente incontri di tutto, rumeni, filippini, è proprio un bel circo.
0: Come spesso accade nella nostra penisola, ci conosciamo da oggi pomeriggio, quindi da pochissimo, ogni persona che arriva non dall'Italia e che vive in Italia parla un italiano perfetto, cioè nel senso che questa è una bellissima lezione anche per chi vive in Italia, e ogni tanto un tutorial sulla lingua italiana, addirittura sulla dizione, prima hai detto dopo con la O chiusa, io che sono un cultore di queste cose, cioè già sei un mio mito assolutamente.
1: Wow, fantastico.
0: Allora, musica che ascolti, Rihanna mi dicevi?
1: Rihanna, Gwen Stefani, le Pussycat Dolls, tutta quella wave anni 2000 mi piace un sacco, anche perché poi sono cresciuta con quella cosa lì. E poi vabbè, anche non so, il rap francese, un po' marsigliese, quella roba lì mi piace.
0: Cosa fai questa sera sul palco di Pitti, Pizza and Friends?
1: Allora, in realtà c'è un inedito appunto che ricorda un po' gli anni 2000, due singoli un pochino

0: più conscious, che racconta la mia storia, quindi Via Padova e l'origine, tutta quella cosa lì, e poi un singolo estivo che è appena uscito, Get to Party.
1: Va bene, ti aspettiamo, non perdete l'appuntamento se siete da queste parti, molti già sono sotto il palco. Io ti ringrazio tantissimo.
0: Anch'io.
1: Cose bellissime per te, Jazly.
0: Grazie.
1: Grazie. Ciao.

0: Sarandì, ripetiamo il nome perché ogni volta che suona questa canzone alla radio, Stefano, che cosa hai messo? Ho messo Chris de Sarandì con Good Old Days. Abbiamo salutato questa ragazza carica di energia come Jazzly. Abbiamo un sacco di artisti della nuova musica italiana e di quella già affermata, tante chiacchiere. Voi potete partecipare con le vostre domande direttamente dal vostro smartphone WhatsApp al 347 490 0042, perché io, tu e Kiss sapete, è sempre una comitiva che vi coinvolge all'ascolto e in questi giorni ancora di più con tutti i protagonisti che saliranno dopo le 22 sul palco di Pitti Pizza and Friends Milan Venezia. L'aggiornamento per quanto riguarda la Serie A, il punteggio è di 0-0, è un fine settimana dove torna anche la MotoGP e tante iniziative di Radio Kiss Kiss. Torna Vasco.
1: Se ti potessi dire

0: potessi dire.
1: L'abbraccio oltre le transenne, dove c'è la nostra postazione trasparente. Grazie davvero per gli amici che sostengono Radio Kiss Kiss e anche il nostro appuntamento serale. Il comandante con Vasco Rossi abbiamo ritrovato, se ti potessi dire. Dalla Germania, amico anche di Kiss Kiss Way, ritroviamo la nuova di Camerad, si chiama Love Sober.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Lorenzo Giovanotti, Alfa, buon vento. È ancora un'estate da ricordare, anche quella di Alfa, dopo il successo di A me mi piace, liberamente sgrammaticata da Me Gusta Studio. Lo stesso Manu Chao, che è tornato quest'estate con Karol G. È vero, Vincenzo Bless? Ho detto
1: verissimo,
0: tutto bene.
1: Verissimo.
0: Vincenzo Bless su Radio Kiss Kiss, in diretta da Pitti Pizza and Friends. Benvenuto, come stai?
1: Ciao ragazzi, tutto bene, tutto bene.
0: Anche tu protagonista sul palco, tu che sei abituato un po' anche alle jam, ai collettivi, ricordiamo Buongiorno con Gigi D'Alessio, ma la cosa nacque 5 anni prima, perché poi esatto. Vincenzo, insomma, è un uomo, posso definirti l'artigiano del rap, del mainstream, della musica urban, un ragazzo che si dà tantissimo da fare, che è un esempio per tanti che cercano di coronare un sogno, ma è il sogno non tanto della popolarità, boom, ma della continuità.
1: Siamo lavoratori, ogni giorno ci svegliamo e lavoriamo.
0: Ci fai un bel dono, visto che sarai sul palco di Pitti Pizza and Friends più tardi dopo le 22 e anticipiamo un po' di freestyle anche sul contesto e quindi la reference e anche un po' la pizza, se vuoi.
1: Va bene, ho la rima che ti sfizia questa sera sul palco al Pitti Pizza. Tu lo sai che quando rimo chiedi il bis, un po' di freestyle per Radio Kiss Kiss. Tu lo sai che le rime le so fare, il mio freestyle è per tutti, come una familiare. E scusami se sbaglio, il mio barbiere mangia pizza, ogni tanto mi fa un taglio.
0: Questa l'abbiamo registrata, poi non c'è bisogno neanche di lavorarci sopra, perché è una roba che possiamo personalizzare e diventa un jingle ufficiale di Pitti Pizza and Friends. Vincenzo, ogni bene, davvero so che hai cose nuove fuori, giusto?
1: Giusto, giusto. È uscito un pezzo quest'estate, si chiama Lento Italiano.
0: Lento Italiano.
1: E abbiamo delle cose in cantiere che però non ancora spoileriamo.
0: Vabbè, poi torni a trovarci quando vuoi. Siamo qui. Vincenzo Bless, Kiss Kiss, a te, grazie.
1: Yo.

Sheeran l'abbiamo ritrovata dal 2025, molti l'hanno riconosciuta definitivamente grazie al successo di questa hit globale chiamata Pink Pony Club. 21:50, Radio Kiss Kiss in diretta da Salerno, e con Vincenzo Bless abbiamo fatto, ha fatto per essere molto più precisi, un po' di freestyle legato alla pizza, legato al momento della cena. Tra poco scatta il dopo cena tra le 22 e le 23, ancora tanti ospiti, tanti vostri beniamini della musica più bella. Tra poco invece abbiamo la storia della musica, il nostro History Kiss. Prima Francesca Michelin.

La Francesca Michelin ragazza rispetto alla donna che stiamo vivendo in questo 2026, era del 2017, questa Vulcano, il bar dell'indiano che fa anche rima baciata. Vi porto nella storia del 1982, una delle prime band rock che incluse nel proprio genere di appartenenza molta soul music, tante tastiere, tanto da rendere universale il loro successo, che partiva dalla West Coast americana con i fratelli Porcaro. Stiamo parlando dei Toto, un amore grande quanto un continente, quello africano, questa Africa.

Qualcuno aveva parlato all'epoca della pubblicazione di Africa dei Toto della passione della band nei confronti del continente, ma in realtà era una metafora di vita legata alla grandezza infinita di un grande amore firmato 1982. Siamo pronti per vivere una grande emozione e raccontarvela naturalmente, perché di fronte a noi le persone con l'alimento più famoso del mondo, la pizza. P non solo come pizza ma come palco che a pochi metri da noi, che ospiterà uno show incredibile tra pochi minuti con la musica più bella, con i nostri artisti dal vivo che prima fanno una passeggiata e due chiacchiere all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando e subito l'estate sotto forma ancora di vacanza, De Palma e la testa gira.

0: Cioè, non stiamo da Ballando con le Stelle, almeno io, ma c'è Gabriele Esposito, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, grazie.
0: Ma che figata, cioè, hai presente quando c'è il momento che dici piacere Stefano, piacere Gabriele, ma noi ci conosciamo perché lui dalla strada è diventato un personaggio di riferimento della nuova musica italiana. Facevo una passeggiata nel mio quartiere a Napoli, dice ma io lo conosco, ma io lo conosco, cioè davvero. E poi già riuniva un sacco di gente e da lì un po' è nato tutto, Gabriele.
1: Sono tutti i ragazzi di Footlooker lì a Via Scarlatti che hanno regalato momenti indimenticabili. Ci sono questi video bellissimi che sono girati, insomma, tanto, dove cantavo per esempio in Negramaro.
0: È vero.
1: C'è questo video loro tutti abbracciati a cantare Giuliano.
0: Ma ti è mai capitato, perché negli ultimi anni i musicisti di strada si sono poi fatti accompagnare dall'autore originale che cantavano, questo Biagio Antonacci che riceve poi, insomma.
1: Vero, sono successe tante cose belle in strada, mi ricordo la cosa di Tananai.
0: Dei Coldplay anche.
1: Che tra l'altro qualche anno fa ho realizzato una cover proprio di Tananai in napoletano, quando vincemmo lo scudetto feci tango in napoletano.
0: Ma dai.
1: E lui da lì l'ha cantata un paio di volte in napoletano, anche con Gigi D'Alessio una volta.
0: Fantastico.
1: Plebiscito. Quindi quelle cose che, insomma, nella nostra città si succedono, cose belle, e bisogna sempre, ecco, sperare. Io dalla strada sono partito pubblicando i miei video su TikTok e insomma,
0: poi è partito tutto da lì, naturalmente.
1: Sì.
0: Adesso il passo si fa più grande, perché comunque c'è, ci sono le farfalle nello stomaco per il palco, per la performance che c'è sempre, soprattutto. E questo è un bellissimo banco di prova. Tu hai nominato i Negramaro, che sono stati tra i primi ospiti di PT Pizza and Friends nel lontano 2003, cioè cantavano Mentre tutto scorre. Quindi potresti fare anche un link ricordando sul palco dopo questa roba qua.
1: Mamma mia, che bello! Io poi li amo i Negramaro.
0: Allora, il folk, il cantautorato, ma tanta attualità nei tuoi testi.
1: Sì, c'è una ricerca, diciamo, di un connubio fra quello che sono le mie influenze folk di radice, insomma, americana, inglese, nel pop in generale, e poi fonderle a quello che è il linguaggio mio quotidiano del napoletano, che è una lingua vera e propria, e cerco di unire questi due mondi. Però fondamentalmente il mio obiettivo è quello di non avere poi limiti in questa creazione, nel senso che sto sperimentando, ecco, con italiano, napoletano, spero di ritornare, no, spero che poi Givai non ha spera
0: giustamente
1: di cantare, insomma, poi far realizzare delle cose anche in inglese, cioè non avendo barriere poi alla fine.
0: No, però perché adesso si parla un linguaggio universale con tanti neologismi, anche il dizionario della lingua italiana che appartengono originariamente alla lingua inglese. Prima di salutarti ti voglio chiedere, perché chi è molto vicino a te oggi mi ha detto che tu sei una persona estremamente lenta, cioè nella vita, cioè sei molto chill.
1: Sì,
0: cioè fai un po' la slow life. Però ho notato una cosa: nel momento in cui ti metti davanti a un microfono o comunque con uno strumento o davanti al pubblico, cambi repentinamente.
1: È vero, è stata una delle cose, diciamo, che adesso capisco sempre di più, e che mi guida qualcos'altro sul palco, diciamo, divento un'altra persona.
0: Una
1: quindi
0: sana energia. Davvero ti auguro ogni bene, Gabriele. Grazie davvero,
1: grazie
0: che
1: ti
0: state in bocca al lupo per dopo.
1: Ciao, grazie, ciao. Viva.

0: voce di Adam e Maroon 5 con Memories, una serata davvero speciale. Io sono un uomo fortunato questa sera perché non sono mai solo. Davanti al microfono tanti amici e poi la bellezza di rincontrare Cioffi. Ciao amico.
1: Buonasera, è un super piacere, come ho detto al microfono spento, essere qui e ritrovarti.
0: Grazie davvero, anche perché ci siamo incontrati esattamente un anno fa e nel corso di quest'anno, diciamo, dal nostro ultimo incontro sono successe un sacco di cose bellissime. Noi ci incontrammo per parlare di Ti Amo, sostanzialmente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E poi sono nate altre collaborazioni importanti, la più recente quella con Noemi, ma soprattutto una tua energia creativa che si è ulteriormente sviluppata nel corso degli ultimi mesi.
1: Assolutamente sì, infatti è bello ritrovarsi e parlare di tutto quello che è successo e che non potevo nemmeno immaginare quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata, anche perché era da poco uscita Sora, che è un brano che poi nel mio piccolissimo mi ha cambiato la vita. E sono super contento perché ho avuto innanzitutto l'opportunità di pubblicare tanta musica, di scriverla allo stesso modo e di avere la prospettiva di pubblicarla ancora. Quindi sono contento che abbia potuto far sentire dei brani che rispecchiano ciò che voglio comunicare al pubblico.
0: Tra l'altro, all'interno delle tue canzoni ci sono delle variazioni pazzesche, nel senso che ci sono dei momenti molto veloci, happy, ma il significato dei testi poi cambia repentinamente, perché poi entri con la voce quasi da solo, senza strumenti, e non ci si annoia assolutamente mai. Devo dire che la fase creativa che metti poi in pratica è particolarmente laboriosa rispetto ad un pezzo pop più mainstream.
1: Sono contento perché poi non ci sono mai punti di riferimento in studio, cioè credo di voler tracciare una linea che possa farmi riconoscere al pubblico, più che altro a livello concettuale e magari testuale, un po' irriverente. Però il mondo delle top line, cioè, sentivo prima l'intervista che ho fatto in macchina con Gabriele Esposito, lui diceva: non mi voglio precludere niente, non me lo voglio precludere nemmeno io, cioè se un giorno voglio andare in studio a fare una ballad struggente, un pezzo magari che si ispira a un artista del passato che ascolto, o la cosa più nuova che ho appena scoperto. Secondo me la musica non deve avere
0: divisioni di target.
1: Esatto, esattamente.
0: Cioè, anche divisioni, anche perché un disco bello resta un disco bello, indipendentemente dall'età che ha, e può arrivare poi, boom, una roba pazzesca. Ma torniamo a Carmela. Io sono impazzito da qualche settimana a questa parte, non vedevo l'ora di incontrarti, non solo per l'affetto che ci lega, ma proprio soprattutto per il significato di Carmela, che non è la tua storia, cioè tu non hai tradito la fiducia del tuo migliore amico.
1: No, quella non la tradirei mai, anzi, se mi sta ascoltando Giacomo, non lo farei mai.
0: Giacomo, tranquillo.
1: Già lo sai, stai sereno. Ci sono alcune cose vere, come ti dicevo anche a pomeriggio,
0: sì,
1: e alcune cose che sono frutto di fantasia. Non dirò qui per il pubblico quali sono quelle vere e quali sono quelle inventate, ma anche perché secondo me si deve mantenere anche una certa magia, no? nel momento in cui si ascolta.
0: È un pizzico di mistero, soprattutto.
1: Esattamente.
0: Ma c'è qualcosa che ti piace tantissimo, alla quale non riesci a dire no? Perché Carmela poi incarna non solo una persona fisica, probabilmente, ma anche un qualcosa di irresistibile.
1: Sì, io credo che le tentazioni facciano parte della vita, e se sono delle tentazioni tra virgolette sane, che vuole farti qualche sfizio, fanno parte comunque del quotidiano, non bisogna essere ipocriti. C'è anche l'altra faccia della medaglia: tradire, essere traditi, non va fatto, succede. Quando succede bisogna secondo me avere la sincerità di dire che si è sbagliato, che magari non è stato un errore, perché poi scopri che anche dall'altra parte
0: è successa probabilmente la stessa cosa, anche se non è stata dichiarata.
1: Esattamente, ma la cosa che mi piace tanto di Carmela è che in un certo senso mi ha liberato, nel senso che io avevo non paura, perché poi non me ne frega il giusto, no? Perché alla fine è un brano sincero, ma nel momento in cui l'ho pubblicato ho detto: sto trattando comunque un argomento un po' particolare, sto parlando di corna, di tradimento.
0: Oggi è molto delicato, cioè l'hai fatto con il disincanto per l'arrangiamento, però hai detto delle cose estremamente vere e molto vicine a situazioni di vita che sono o nella testa della gente o addirittura nella vita reale.
1: Esatto, infatti questa è colpa del pubblico, gli è piaciuto tanto, ma preparatevi ai prossimi pezzi perché avrò ancora meno filtri.
0: Io comunque preferisco essere cornuto, ti stupirà, perché io il senso di colpa non lo sopporto.
1: Assolutamente, sicuramente è meglio essere cornuti che cornificare. Okay. Anch'io sono d'accordo.
0: Non sono fidanzato, comunque non ti presenterei la mia. Scherzando. È un enorme piacere. Tra poco sul palco di Pitti Pizza and Friends c'è Cioffi, al quale auguro di cuore davvero ogni bene. Mettiamo Carmela che schissa a te, grazie.
1: Grazie a te, spero di rivederti anche l'anno prossimo.
0: Anch'io. Ciao.
1: Ciao.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?